È questo il momento del passo, del gesto e dello sguardo, il momento della parola. Come la forza del braccio tende l'arco, così la forza del cuore, la mente.

0: Che succede? Un cane? Ha già trovato un interlocutore. E fra i due litiganti, l'immancabile gatto nemico a scatenare la guerra. Meglio dissolvere su qualcosa di più leggero.
1: Stai ascoltando Nova Radio.

La vita sbanca, a volte sfianca, e ti fa alzar bandiera bianca. La vita incanta, la vita arranca, a volte è troppo, a volte manca.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati da Gianni Di Gaetano. Continua senza sosta la caccia all'uomo a Berlino dopo l'attentato durante il Pride che ha provocato un morto e almeno 16 feriti. La polizia ha diffuso foto e generalità del presunto attentatore che ha travolto la folla a bordo di un furgone. Si tratta di un 21enne legato ad ambienti islamisti appena uscito dal riformatorio. Condanna unanime dal mondo politico istituzionale della guerriglia scoppiata ieri in Val di Susa, oltre 50 agenti rimasti feriti nell'assalto al cantiere della Torino-Lione a Chiomonte da parte dei No Tab, incendiate due camionette dei carabinieri, pietre e bombe carta contro le forze dell'ordine che hanno risposto con idranti e lacrimogeni, una cinquantina di manifestanti feriti. Il presidente Mattarella, in una telefonata al ministro dell'interno Piantedosi, ha espresso piena solidarietà alle forze dell'ordine, ferma condanna della premier Meloni. Lo Stato non si piega alla violenza, duro anche l'intervento del vice premier ministro degli esteri Tajani. Vergognosa la guerriglia dei No Tab, sinistra connivente. Accuse respinte al mittente dalle opposizioni. Il PD parla di penosa strumentalizzazione ed esprime vicinanza agli agenti. Ferma condanna degli atti di violenza anche dai 5 Stelle, AVS, Italia Viva e Azione. È stata una notte drammatica sulle strade italiane. Un ciclista di 76 anni è morto dopo essere stato travolto da un'auto sulla statale Gallaratese a Turbigo, in provincia di Milano. L'uomo, che era alla guida del veicolo, è stato arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso. Tragico incidente anche nel Barese tra Bitonto e Giovinazzo. Morta una donna, 6 feriti, di cui 3 minorenni. 3 milioni di partenze in più rispetto all'anno scorso, con un boom delle microvacanze scelte da 7 italiani su 10. L'indagine Confiturismo, Confcommercio, SVG fotografa le vacanze estive degli italiani. La tendenza più marcata è la frammentazione delle ferie in più periodi brevi e spezzettati per quasi 7 italiani su 10. Spesa media complessiva pro capite 1.165 euro. Sport, l'investitura di Andrea Pirlo nel ruolo di commissario tecnico della Nazionale scatena una bufera politica a causa dei rapporti dell'allenatore bresciano con una società di scommesse russa. La Federcalcio valuta se sia o meno opportuno averlo come CT, dunque rappresentante dell'Italia, considerata la crisi di rapporti del nostro paese con Mosca dopo la guerra in Ucraina. Ed è tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.

cadere in macerie, galere e catene, la nostra miseria. E chi sta al potere lo vedo un gran bene a spalare la neve in Siberia. Crollano boss e colossi, i palchi sono avamposti, cadono i Rolex dai polsi,

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. È stato ucciso durante un'operazione delle forze dell'ordine Abdul Ballut, il 21enne sospettato dell'attacco al Pride di Berlino. Sabato, a bordo del suo furgone, avrebbe investito la folla, causando una vittima e 29 feriti. Difenderemo la nostra libertà, ha detto il cancelliere tedesco Merz. Sentiamo Laura Carchidi.
2: Abdul Ballut, 21 anni, è morto durante un'operazione delle forze dell'ordine. Il ragazzo, cittadino tedesco con origini libanesi, legato ad ambienti islamisti radicali, era già noto alle autorità e considerato un simpatizzante dell'ISIS. Sabato sera, a bordo di un furgone bianco Citroen, è entrato nel parco cittadino di Tiergarten durante il Gay Pride e ha investito la folla. Una persona è morta e altre 29 sono rimaste ferite. Ieri gli agenti lo hanno trovato in un capanno da giardino nel quartiere di Spandau, dove un'unità speciale della polizia ha aperto il fuoco dopo essere stata attaccata dal 21enne con un'arma da taglio. Il ragazzo è morto nonostante i tentativi di rianimazione. Gli investigatori intanto hanno raccolto testimonianze secondo cui a bordo del van utilizzato per l'attacco sarebbe stata presente una seconda persona. Tre quelle fermate e interrogate finora, due di loro sono state rilasciate, mentre una rimane in custodia. Si è trattato di un attentato terroristico di stampo islamico, aveva fatto sapere subito il ministro dell'interno Dobrindt, che ha messo in guardia sul rischio di altri episodi simili, considerando che ci saranno altri Pride in giro per la Germania. Non lasciatevi intimidire, difenderemo con tutte le nostre forze la libertà e l'apertura della nostra società, ha detto il cancelliere tedesco Merz. L'Italia condanna e si oppone con forza a qualsiasi forma di odio ed estremismo, le parole della premier Meloni.
1: Resta alta la tensione in Val di Susa dopo i violentissimi scontri avvenuti durante la manifestazione NoTav nei cantieri della Torino-Lione a Chiomonte. Il bilancio definitivo registra oltre 120 agenti delle forze dell'ordine feriti a causa del lancio di sassi, bombe carta e molotov, mentre i danni riportati dalle strutture del cantiere superano il milione di euro. La procura di Torino ha già identificato 436 persone, tra le quali figurano diversi esponenti di frange antagoniste estere. Nei loro confronti sono stati disposti fogli di via, provvedimenti di espulsione e respingimenti alla frontiera. Unanime la condanna politica. Il Presidente della Repubblica Mattarella ha espresso solidarietà e vicinanza agli agenti rimasti feriti, chiamando il Ministro dell'Interno Piantedosi. La Premier Meloni ha condannato con fermezza gli attacchi ed è ferma la condanna nei confronti delle violenze da parte di tutte le opposizioni. Il caso di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto il 19 luglio a Bologna durante un intervento di polizia e di personale sanitario. La procura ha iscritto nel registro degli indagati per omicidio colposo due poliziotti e quattro operatori del 118. Oggi un nuovo vertice del pool di esperti per analizzare anche gli ultimi fotogrammi emersi dalle body cam degli agenti. Ieri, in un clima disteso, oltre 2000 persone hanno partecipato a una marcia del tutto pacifica nel quartiere Pilastro per chiedere verità e giustizia per la vittima. Terzo giorno consecutivo senza raid americani contro l'Iran, segnando una svolta nella crisi in Medio Oriente. La decisione del presidente Trump di sospendere la campagna militare è maturata sia per consentire un ritorno alla diplomazia, sia in seguito alle valutazioni del CENTCOM, il comando centrale americano, che ha evidenziato la limitata efficacia dei raid sullo stretto di Hormuz e la necessità di preservare le riserve di difesa antiaeree. E poi c'è l'altra guerra, un'ondata di droni e di attacchi aerei delle forze ucraine ha colpito diverse aree russe. I raid hanno preso di mira in particolare la regione di Belgorod, dove un attacco con drone ha causato la morte di due persone. Vittime anche nelle aree occupate nell'est dell'Ucraina, tra cui Orlivka, dove un raid di droni ha provocato quattro morti e diversi feriti. Sei assistenti di volo si sentono male e il Roma-Filadelfia deve atterrare a Dublino. È successo sabato 25 luglio. Il Boeing 787 di American Airlines è rimasto a terra in Irlanda per le verifiche sugli impianti di condizionamento dell'aria. Il malessere collettivo è poi rientrato. Si sospetta la reazione a un prodotto chimico usato per le pulizie. Si allungano ombre lunghe sulla trattativa che dovrebbe portare o avrebbe dovuto portare Andrea Pirlo alla guida della nazionale. La Federcalcio vuole approfondire il rapporto che lega il tecnico a una società di scommesse con base a Mosca. Il servizio di Jenny De Gaetano.
3: Intrigo internazionale oppure farsa, definitela come volete, di una storia già di per sé surreale quella sorta intorno all'opera di rinnovamento della nazionale, soprattutto la nomina del nuovo commissario tecnico azzurro. Dalla corte serrata a Pep Guardiola, che forse meritava più silenzi che parole da chi l'ha condotta, alla cruda realtà che già di per sé non solletica troppo sogni di gloria, vale a dire l'investitura azzurra di Andrea Pirlo. La trattativa, a cui sembrava mancare soltanto l'ufficialità, rischia d'improvviso di saltare perché l'allenatore bresciano, attualmente mister mister dello United FC di Dubai, risulta essere da ottobre anche uomo copertina di una società di scommesse con base a Mosca. Alla luce dei rapporti tesi Italia-Russia per la guerra in Ucraina, apriti cielo, divampa anche la bufera politica. Ha dato un contributo alla normalizzazione del regime di Putin, tuona Pina Picerno, vicepresidente del Parlamento europeo. Se i legali di Pirlo si dicono certi che il contratto d'ambassador possa essere facilmente risolto, Giovanni Malagò non è più così certo della opportunità dell'investitura. Comunque vada, finora, savant sans dire, non certo una bella storia italiana.
1: Ed è tutto per ora, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
4: Community Radio.
5: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
6: Buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada A1, code a tratti per traffico tra Valdarno e Firenze Sud verso nord e rallentamenti per veicolo fermo in avaria verso sud tra Via 1 Variante e Badia. In A11 un chilometro di coda per incidente tra Chiesina e Pistoia verso Firenze, code a tratti tra Prato Ovest e Bivio con la 1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola, ancora una volta verso Firenze, questa volta per traffico. Qualche problema in Fipili per incidente al chilometro 16, 4 km di coda tra Empoli Est e Ginestra verso Firenze. Consigliamo di uscire a Empoli Est e rientrare in Fipiri a Ginestra. Per lavori, code 2 km tra Montopoli Valdarno e San Miniato e tra Interporto Toscano Ovest e Bivio SGC Fipiri a 12 Colle Salvetti, il tutto verso Firenze. E prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze, nell'ambito dei cantieri tranviari per la tratta verso Bagno a Ripoli, da questa sera al via le asfaltature definitive su viale Matteotti e piazzale Donatello. Ulteriori dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
5: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
0: 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello. Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada A1, code a tratti per traffico tra Valdarno e Firenze Sud verso nord e rallentamenti per veicolo fermo in avaria verso sud tra Via 1 Variante e Badia. In A11 un chilometro di coda per incidente tra Chiesina e Pistoia verso Firenze, code a tratti tra Prato Ovest e Vivio con la 1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola, ancora una volta verso Firenze, questa volta per traffico. Qualche problema in Fipili per incidente al chilometro 16, 4 chilometri di coda tra Empoli Est e Ginestra verso Firenze, consigliamo di uscire a Empoli Est e rientrare in Fipili a Ginestra. Per lavori, code 2 chilometri tra Montopoli Valdarno e San Miniato e tra Interporto Toscano Ovest e Bivio SGC Fipili a 12 Colle Salvetti, il tutto verso Firenze. E prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze, nell'ambito dei cantieri tranviari per la tratta verso Bagno a Ripoli, da questa sera al via le asfaltature definitive su viale Matteotti e piazzale Donatello. Ulteriori dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. È stato ucciso il principale sospettato dell'attacco al Pride di Berlino, un 21enne che risulta affiliato all'ISIS. Abdul Ballut è morto durante un'operazione delle forze dell'ordine. Il ragazzo ha attaccato i soccorritori con un'arma da taglio e sarebbe stato poi colpito a morte. Sabato sera, a bordo di un furgone, è entrato nel parco cittadino di Tiergarten durante il Pride e ha investito la folla. Una donna è morta e altre 29 persone sono rimaste ferite. Il ministro dell'Interno tedesco Don Brindt ha parlato di un attentato terroristico di stampo islamico. Non lasciatevi intimidire, difenderemo con tutte le nostre forze la libertà, ha detto il cancelliere tedesco Merz. L'Italia condanna e si oppone con forza a qualsiasi forma di odio ed estremismo, sono le parole della premier Meloni. Resta alta la tensione in Val di Susa dopo i violentissimi scontri avvenuti durante la manifestazione NOTAV nei cantieri della Torino-Lione a Chiomonte. Il bilancio definitivo registra oltre 120 agenti delle forze dell'ordine feriti a causa del lancio di sassi, bombe carta e molotov, mentre i danni riportati dalle strutture del cantiere superano il milione di euro. La procura di Torino ha identificato 436 persone, tra cui diversi esponenti antagonisti esteri. Unanime la condanna politica. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha espresso solidarietà e vicinanza agli agenti rimasti feriti, chiamando il ministro dell'Interno Piantedosi. La premier Meloni ha condannato con fermezza gli attacchi, dichiarando che la violenza non piegherà lo Stato. Ferma condanna nei confronti delle violenze giunta anche da tutte le opposizioni. Terza notte consecutiva senza attacchi statunitensi contro l'Iran. Donald Trump punterebbe a far ripartire il dialogo con Teheran, ma anche a preservare le riserve di missili. Ma al contempo nuova pressione social da parte del presidente USA, che ha pubblicato una serie di video generati con l'intelligenza artificiale in cui si vede lui guidare attacchi navali contro le petroliere iraniane. Sparatoria ieri sera a Seattle presso lo Space Needle, dove era in corso un festival gastronomico. Due morti, almeno quattro feriti, tra cui un bambino di 2 anni. La sindaca Katie Wilson ha fatto sapere che un sospettato è stato fermato. Si indaga sul movente. È tutto, a più tardi.
2: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio.
4: Newsbox Estate.
5: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
6: Spazio al Newsbox, ben ritrovati, buongiorno a tutti da Martina Agnoletti. Torniamo in onda con le notizie e con la lettura dei quotidiani in edicola quest'oggi. Come al solito però iniziamo la mattinata con le previsioni del meteo a cura dell'AMMA. Daniele Grifoni con noi, ben trovato innanzitutto.
7: Sì, grazie, buongiorno a te. Diciamo subito che per la giornata di oggi si prevedono condizioni di cielo generalmente sereno o poco nuvoloso, perlomeno al mattino, solo qualche nube sparsa. Per quanto riguarda il pomeriggio aumentano le nubi sulle zone appenniniche e non si esclude qualche occasionale breve rovescio o temporale, soprattutto sull'Appennino settentrionale. I venti saranno generalmente deboli, tendenti a divenire di maestrale su coste e arcipelago nel pomeriggio, mari ancora mossi nella prima parte della giornata, tendenti ad attenuazione del moto ondoso. Le temperature sono previste in aumento rispetto a ieri. Da segnalare che nel corso della settimana avremo tempo stabile, temperature in graduale aumento fino a valori decisamente elevati a partire da giovedì e poi nel fine settimana, quando torneremo a raggiungere i 40 gradi nelle località interne della regione. Quindi avremo la quarta ondata di calore di questa stagione. Con questo direi che è tutto.
6: Ringrazio Daniele Grifoni dell'AMMA. Torneremo a parlare di questa ondata di calore e delle sue conseguenze poi nei prossimi giorni. Grazie ancora, buon lavoro.
7: Grazie a voi.
4: Newsbox Estate.
5: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
6: E diamo subito uno sguardo ai quotidiani in edicola quest'oggi, con tra le varie notizie sicuramente ad esempio quella della chiusura di Ponte Alpino. Io inizio da qua perché comunque è un po' impattante, è la più impattante sicuramente sulla vita quotidiana di tutti noi. La Nazione di Firenze titola con la fotonotizia: ci risiamo, Ponte Alpino KO per 3 giorni, previsti ritardi. ritardi e disagi per i pendolari, la guida alle navette e ai nuovi orari, ecco cosa cambia fino alle 11 di giovedì. E c'è appunto molta attenzione su questi nuovi lavori che, come sappiamo, dividono l'Italia dei treni in due, perché di fatto si deve scendere dal treno a Campo di Marte e si deve rimontare alla stazione Santa Maria Novella prendendo delle navette, chiunque, questo su qualsiasi treno, perché il cavalcavia, il ponte di Ponte Alpino, oggi viene sostituito, arriva quello nuovo oggi, in questi giorni. Dita incrociate e tantissima pazienza è quella che servirà ai passeggeri e pendolari a partire dall'alba di oggi fino alle 11 di giovedì, che dovranno fare i conti con l'alta al traffico ferroviario sotto al Ponte Alpino. Entra infatti nella fase conclusiva l'intervento di RFI per la sostituzione del cavalca ferrovia stradale Ponte Alpino. Il nodo ferroviario appunto di Firenze si divide quindi, e c'è lo stop alla circolazione dei treni sulle tratte Firenze-Campo di Marte, Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte-Santa Maria Novella. La circolazione di treni a lunga percorrenza sarà garantita attraverso la linea tirrenica, sulla quale saranno instradati due treni ogni ora della relazione Roma-Milano-Torino. Per questi collegamenti sono previsti incrementi dei tempi di viaggio fino a 2 ore e 30 minuti, già recepiti nei sistemi di vendita, quindi notificati. Saranno inoltre assicurati 4 treni ogni ora con origine destinazione Santa Maria Novella e collegamenti verso Milano, Brescia, Bolzano e Venezia, nonché 3 treni ogni ora con origine e destinazione Campo di Marte e collegamenti verso Roma, Napoli, Salerno, Reggio Calabria, Bari e Taranto. Per una parte dei collegamenti sarà attivo un servizio di autobus tra Santa Maria Novella e Campo di Marte, così da garantire la continuità del viaggio. In questi casi l'allungamento dei tempi di percorrenza sarà di circa 1 ora e 30 minuti. Trenitalia e Reti Ferroviarie Italiane, insieme a Regione e Comune, hanno definito una programmazione straordinaria del servizio sulla base della quale le stazioni Campo di Marte e Rifredi resteranno operative, ma il collegamento tra le due sarà interrotto perché interessato dai lavori. Quindi le stazioni rimangono attive, però non è possibile viaggiare in treno da Campo di Marte a Rifredi. E poi ci sono cambiamenti anche per i regionali sulle direttrici. Chiusi Arezzo Santa Maria Novella saranno limitati a Campo di Marte, anche i treni provenienti da Roma e Foligno e diretti a Santa Maria Novella termineranno a Campo di Marte. Saranno soppressi i treni della relazione Montevarchi Prato Pistoia e i treni tra Campo di Marte e Borgo San Lorenzo. Circollegheranno regolarmente i treni Firenze, Borgo San Lorenzo, Faenza, Via Vaglia sulla relazione Borgo San Lorenzo Firenze via Pontassieve, come nella prima fase di lavori. Circoleranno al mattino solo 2 treni. E appunto dal Mugello invece da segnalare che lungo la tratta Borgo San Lorenzo Firenze via Pontassieve circoleranno nel pomeriggio 3 treni straordinari richiesti dalla regione, 2 fra Pontassieve e Borgo San Lorenzo e 1 fra Borgo San Lorenzo e Pontassieve. Vista la loro programmazione straordinaria, questi 3 treni non saranno presenti nei consueti sistemi di vendita di Trenitalia, ma i loro orari saranno comunicati con altri mezzi e riportati nelle tabelle affisse nelle stazioni. Insomma, questa è la notizia, la notizia su Ponte Alpino. Ne parleremo nei prossimi giorni, si va avanti appunto fino alla mattina del 30 di luglio. Il nuovo ponte sarà varato in questa fase di lavoro, un impalcato da 550 tonnellate che sostituisce il ponte storico. Quindi insomma poi avremo il nuovo ponte, ma bisognerà aspettare altri mesi per la riapertura definitiva, che arriverà a settembre, dovrebbe arrivare prima dell'inizio delle scuole. E appunto il varo conclusa nella notte, questa è l'ultima ora arrivata adesso, conclusa nella notte alla presenza del ministro dei trasporti e delle infrastrutture Matteo Salvini, l'operazione di varo del nuovo cavalcavia ferrovia stradale Ponte Alpino, quindi è arrivato stanotte e è stato posizionato con una gru da 2000 tonnellate e a quanto pare c'era anche Salvini. Questa l'ultimo aggiornamento su Ponte Alpino. Noi però torniamo con altre notizie tra pochissimo, prima un po' di musica. Perché? Perché oggi torniamo a parlare del caso Montedomini, di cui si è continuato a parlare anche nel fine settimana. Il titolo, la notizia ovviamente è di nuovo su tutti i giornali. AVS Colò presso la sindaca su Montedomini, cambiamo i vertici o non siamo credibili, l'ala sinistra della maggioranza in comune sul caso degli alloggi per turisti, innovare la governance della società delle società che gestiscono il patrimonio, nel minimo anche a casa SPA che è diretta da Luigi Paccosi, l'ex presidente di Montedomini, presidente proprio nel periodo in cui il regolamento fu cambiato e fu permesso alla società di servizi alla persona di mettere a frutto i suoi tanti alloggi, il suo patrimonio immobiliare anche per fini turistico ricettivi, un cambiamento che è avvenuto intorno al 2015 sia con due modifiche al regolamento nel 2015 e nel 2018, nel periodo in cui Paccosi era presidente di Montedomini sindaco di Firenze era Dario Nardella. E questa è una vicenda ricostruita ieri fra l'altro dal Corriere Fiorentino, di questo però si parla oggi anche sulle pagine degli altri quotidiani in edicola quest'oggi. Il titolo che vi leggevo è dalle pagine di Repubblica Firenze. Ne parliamo tra pochissimo con Niccolò Gramigni, giornalista di Ansa e Nazione. Rimanete con noi.

0: 9:13 minuti, torniamo subito in onda e torniamo a parlare del caso Montedomini, l'azienda per i servizi alla persona che, di cui si parla ormai da una decina di giorni e più a causa degli immobili che fanno parte del grande patrimonio immobiliare di Montedomini e che sono stati messi, affittati a società che poi hanno scelto la via degli affitti brevi. È una questione che sta avendo un riflesso importante anche sulla politica fiorentina, con i vertici del Partito Democratico, ma i vertici anche della città, la sindaca Sara Funaro, che forse pensavano di riuscire a far passare in sordina la cosa, ma da più parti si levano critiche sempre più importanti e addirittura ieri sul caso Montedomini si è scagliato contro l'ex sindaco Nardella, in particolar modo anche l'ex sindaco, l'ex presidente del consiglio Matteo Renzi. Di questa vicenda, soprattutto del suo profilo politico, oggi ne parliamo con Niccolò Gramigni di Ansa e Nazione. Ben trovato.
1: Ciao Martina e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Come abbiamo detto, critiche prima arrivate dalle opposizioni a Palazzo Vecchio, ma adesso addirittura da una parte della maggioranza con AVS e Colò. Insomma, il caso Montedomini sta realmente esplodendo in mano a chi invece sembrava volesse e provasse a controllarlo in qualche modo.
1: Sì, evidentemente a Firenze le estati sono complicate, perché l'anno scorso insomma c'è stata la questione legata al cubo nero e tutte le questioni urbanistiche ne sono poi scaturite. Quest'anno c'è questa problematica legata a Montedomini, che è una problematica molto politica. Infatti le dichiarazioni che ha rilasciato Matteo Renzi sono chiare: ha chiesto a Funaro sostanzialmente di fare una vera e propria pulizia dei vertici di Montedomini, ma anche di Casa Spa, e lo stesso vale per quanto riguarda anche il gruppo AVS, che a Palazzo Vecchio è in maggioranza e che anche nelle ultime ore sta facendo capire di non essere per niente d'accordo con quelle che sono le dinamiche che stanno nascendo appunto anche all'interno della maggioranza. Per cui è una situazione complicata per la sindaca Funaro, anche perché Funaro deve anche fare, come dire, attenzione a quello che potrebbe succedere anche in futuro, cioè se vuole che Italia Viva entri in maggioranza, a questo punto con questa uscita di Renzi come dire, bisogna porre l'accento, ecco, non è che può passare inosservato, ecco, perché attualmente Italia Viva in consiglio regionale è in maggioranza, ma lo ripetiamo che a Palazzo Vecchio è all'opposizione, per cui se si vuole riequilibrare bisognerà anche cercare, proprio sul caso Montedomini ad esempio, di venire un po' incontro ai renziani, e i renziani sono stati molto precisi, cioè rimuovere i vertici di Montedomini.
0: Ecco, la sparata di Renzi di ieri è stata particolarmente dura, quasi più dura di quella delle altre opposizioni. Perché, secondo te?
1: Beh, è un attacco politico a Nardella, sicuramente, perché insomma, al di là di quelli che sono i riflessi attuali della sindaca Funaro, è chiaro che l'attacco di Matteo Renzi è a quello che ormai è considerato il suo ex amico, cioè Nardella, per la gestione passata del caso Montedomini e insomma anche sulla vicenda stadio, sulla vicenda cubo nero. Più volte Italia Viva a Palazzo Vecchio è sembrato proprio completamente all'opposto e all'attacco di quella che era l'amministrazione fiorentina precedente a quella Funaro, per cui è un attacco politico a 360 gradi e adesso Funaro si trova nella spiacevole condizione di dover da un lato cercare di capire se è possibile ricuscire con Italia Viva anche in ottica futura, e dall'altro lato però immagino che Funaro sentirà anche un po' di pressione, visto che insomma il suo predecessore Nardella è una persona tuttora molto influente a Firenze, quindi anche prendere le distanze vorrebbe dire forse da un lato anche un po' distaccarsi completamente da quella che è stata la politica nardelliana di cui Funaro ha fatto parte, perché è stata in giunta. Quindi insomma per la sindaca è un momento difficile, anche perché ricordiamolo, è un momento che è legato poi ad altre partite che sono in corso su Firenze, dai lavori della tranvia fino a quelli dello Stadio Franchi, per cui è tutto un po' complicato. Si dice sempre che il primo mandato di un sindaco nuovo sia caratterizzato un po' dalla fatica e poi nel secondo si raccolgono i frutti, però mi sembra che questo primo mandato di Funaro abbia molte criticità non legate a come amministra Funaro, ma più legate al fatto che
0: quello che ha ereditato
1: una serie di partite molto complicate, ed è qui che pone l'accento ad esempio Renzi, perché da chi l'ha ereditata? Naturalmente da Nardella. Poi concludo dicendo che le opposizioni, in questo caso Italia Viva Palazzo Vecchio, fanno bene anche a criticare quello che non va. Secondo me è stato molto coerente anche la posizione di AVS, che comunque è in maggioranza, perché AVS mette i puntini sulle i, ti dice che i vertici di Montedomini devono essere sostituiti. Ancora una volta invece secondo me è totalmente assente il centrodestra, che invece in questa, al di là delle mosse quasi più mediatiche che concrete, mi sembra un'opposizione, quella del centrodestra, ancora una volta totalmente assente a Firenze.
0: Ecco, ti chiedo un'ultima cosa: cosa ci dobbiamo aspettare dal Consiglio Comunale di oggi pomeriggio? Non ci sarà la sindaca, se non sbaglio, ci sarà l'assessore Paolesu però.
1: Sì, confermo, la sindaca oggi non sarà in aula. Cosa ci dobbiamo aspettare? Di certo ci sono dei question time legati a Montedomini. Question time che spaziano da noi moderati a Sinistra Progetto Comune, per cui da un po' tutte le opposizioni. Interessante capire se prenderà la parola appunto Italia Viva, e saremo, visto che ci sono due consiglieri che sono Grazzini, che è capogruppo, e Casini, che peraltro è in una posizione ancora più complicata perché è anche in consiglio regionale. Però sono molto curioso di capire se prendono la posizione e, al di là delle uscite mediatiche, dicono anche direttamente qualcosa in aula, perché a questo punto c'è da aspettarsi che ci possa essere anche direttamente dai microfoni del Consiglio Comunale ci possa essere qualche problematica. E oggi ci sarà anche un vertice di maggioranza che coinvolge sia il segretario fiorentino del PD Gianassi che gli altri membri della maggioranza, proprio sul caso Montedomini, perché la questione non è certo solo legata all'opposizione, ma come dicevo prima, all'interno della maggioranza AVS è sul piede di guerra, perché è quello che è accaduto è esattamente all'opposto di ciò che pensa AVS sul tema della casa.
0: Si sono trattenuti fino all'ultimo, tra l'altro, fino appunto non avevano detto niente fino a

0: ma AWS che cosa fa? È in linea con quello che dice la Funaro? Mi sembrava molto molto strano, e quindi a questo punto sono usciti, e sinceramente al di là di quelle che sono le valutazioni politiche, però hanno fatto bene, perché poi anche loro devono rispondere al proprio elettorato, ecco, quindi non uscire e stare in silenzio sarebbe stato un errore, secondo me.
1: Assolutamente. Il 3 agosto invece c'è la commissione controllo comunale, dove sarà presente anche Maurizio Frittelli, il presidente di Montedomini, esatto, che ha rinviato questo incontro, che poi è stata la causa della reazione di AWS Ecolò. Non ci ha fatto una bella figura Frittelli, insomma, non ha contribuito a calmare le acque.
0: No, ma infatti sono d'accordo, ma oltretutto non ho capito perché attendere, cioè in questo momento, vista la complessità e visto che sta montando questo caso politico, ma anche sui giornali, perché ogni giorno c'è qualcosa sui giornali su Montedomini, no? Non ho capito perché non cercare di risolvere subito la situazione, perché qui un'altra settimana così vuol dire un'altra settimana di polemiche, cioè arrivare al 3 agosto,
1: esatto,
0: paradossalmente,
1: esatto,
0: è lungo, è lunga la storia.
1: Vedremo, vedremo, ne riparleremo sicuramente nei prossimi giorni, ci aggiorniamo. Grazie mille a Niccolò Gramigni per essere stato con noi.
0: Grazie, ciao a tutti.

0: Sono le 9 e 25, noi cambiamo argomento e torniamo a parlare di lavoro e del futuro del sito logistico di Cesar, Acqua e Sapone di Pian Castagnaio. Abbiamo seguito questa vicenda la settimana scorsa con il tavolo di crisi che si era riunito il 23 di luglio in Regione Toscana. La vertenza sembrava prossima a una soluzione, ma c'è ancora un nodo da sciogliere: la definizione del contratto di locazione degli immobili aziendali. Dovrebbe subentrare la società cooperativa Adrilog e mantenere operativo il sito, però c'è questo nodo da sciogliere. Che cosa succede, cosa ci dobbiamo aspettare anche nei prossimi giorni? Lo chiediamo a Gianluca Scartoni di Filcams CGL Siena. Ben trovato innanzitutto. Pronto?
1: Grazie, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Ci aspettiamo che fra oggi e domani arrivi una proposta di contratto da parte della proprietà, così da poter chiudere il cerchio e dare nuovamente futuro e speranza a quell'azienda.
0: Ecco, ricordiamo la vertenza dall'inizio che riguarda fra l'altro oltre 50 lavoratori, un impatto importante per la zona di Pian Castagnaio, e soltanto una parte di questi verrebbero reimpiegati con Adrilog. Cosa succederà?
1: Ma allora, intanto, se vogliamo partire un po' dall'inizio, l'azienda che ha deciso di abbandonare quel sito è Cesar S.p.A., ovvero il marchio Acqua e Sapone, che ha acquistato, diciamo, un paio di anni fa quel sito. Quest'anno, quando ha deciso di fare la fusione per incorporazione, ci ha comunicato che non erano intenzionati a gestire la logistica dei propri siti, dei propri negozi, e quindi che avrebbe abbandonato. Da lì è aperta una vertenza, proprio perché siamo alle pendici dell'Amiata, diciamo, una,

0: un'area interna e c'erano oltre 56 famiglie che vivevano, diciamo, intorno a quel sito logistico. Oggi, dopo un po' di mesi, perché è iniziata il 27 di marzo, diciamo, la vertenza, siamo a un punto, diciamo, che potrebbe dare un ottimo risultato, perché il fatto che ci sia un'azienda che può subentrare, Cesar, sia arrivata alla condizione di mettere a disposizione una dote lavorativa, quindi delle commesse, affinché si possa ripartire, anche se non per la totalità delle persone, è comunque per un gruppo di persone che si sono rese disponibili a questa sfida, e sono circa una ventina. Un po' di persone comunque le reintegrerà Cesar, perché a vario titolo, ma circa 9 saranno reimpiegati all'interno di Cesar, e le altre saranno accompagnate o alla pensione o alla ricerca di un nuovo lavoro, comunque con un incentivo. Quindi ognuno potrà scegliere in qualche maniera il proprio percorso.
1: Ecco, che speranze ci sono su questa questione, diciamo così, di gestione dell'immobile, del futuro dell'immobile?
0: Ma diciamo, la proprietà dell'immobile, altro, era il vecchio proprietario anche della parte dei negozi che riguardavano il centro Italia, si è sempre resa disponibile con affermazioni che avrebbe messo a disposizione un canone calmierato e i locali. E di conseguenza ci aspettiamo che onori, diciamo, le dichiarazioni fatte e che si possa chiudere il cerchio.
1: Ne riparleremo, ci aggiorneremo nei prossimi giorni. Grazie mille a Gianluca Scartoni, Philcams CGL di Siena, e buon lavoro.
0: Grazie a voi, buona giornata.
1: Continuiamo con le notizie di oggi, continuiamo soprattutto dando spazio alla cultura. Abbiamo parlato in apertura di cambiamento climatico, ovvero dell'ondata, nuova ondata di calore che arriverà anche qua a Firenze, e ovviamente questo ci porta a pensare al cambiamento climatico che stiamo vivendo in tutto il mondo. Il caldo estremo, questa è la quarta ondata di calore per l'estate. All'attivismo climatico è dedicata alla mostra Silent Springs, mostra fotografica a cura di Michele Borgioni e Rocco Rorandelli, curata da Valentina Gensini, in programma dal 22 di luglio fino al 30 di agosto negli spazi del MAD Murate Art District di Firenze. Un progetto nato da un lavoro di documentazione sviluppato tra il 2021 e il 2024 in vari paesi europei, come ci ha raccontato Rocco Rorandelli, che abbiamo intervistato proprio su Silent Springs.
2: Springs deve il nome a una pubblicazione molto famosa che si chiamava Silent Spring del 62 di Rachel Carson, che denunciò per prima l'impatto di DDT su, e quindi, diciamo, delle attività umane sulla natura, e quello viene considerato un po' la nascita del movimento ambientalista americano. E noi nel 2021 abbiamo intrapreso questo progetto perché stavamo cercando e avevamo trovato nei movimenti giovanili di lotta al cambiamento climatico diciamo questa nuova primavera, una primavera di, appunto, di attivismo, di scendere in piazza, occupare fabbriche, fare blocchi appunto portare una sensibilità maggiore nell'opinione pubblica e nella parte politica intorno ai temi, appunto, del cambiamento climatico e della giustizia climatica. Quindi, quando ci siamo resi conto che intorno a questo tema c'era un intero movimento paneuropeo di giovani, giovanissimi che si attivavano, ci è sembrato, diciamo, degno di essere documentato, e quindi per 3 anni abbiamo seguito le azioni di questi gruppi di attivisti in giro per l'Europa.
1: Cosa che invece avete scoperto seguendo questi gruppi, e quindi cosa vediamo nella mostra?
2: Quello che abbiamo scoperto chiaramente è una freschezza nel linguaggio, nell'uso del corpo, nella costruzione, diciamo così, di un paesaggio dell'attivismo che è molto creativo. Abbiamo anche scoperto, per esempio, un grande uso di termini molto specifici alle istanze che vengono portate avanti, dei termini inglesi che vanno a costruire proprio un glossario dell'attivismo climatico. E noi, appunto, per noi è stata proprio una scoperta e quindi abbiamo voluto riportarlo al pubblico, quindi nella mostra e nella pubblicazione che viene presentata anche e che è presente in mostra con una copia che si può sfogliare, c'è proprio la sezione dedicata a questo glossario non ufficiale dell'attivismo climatico, quindi un uso appunto di termini specifici che ci fa capire più da vicino come funziona diciamo essere un attivista, che non è soltanto quello che i media ci fanno vedere in maniera molto superficiale, ma è una cosa molto più profonda e ramificata, insomma.
1: Ecco, la mostra è Le Murate, come l'avete strutturata anche il percorso espositivo, insomma?
2: Lo spazio delle Murate è molto suggestivo e la mostra chiaramente è site specific, nel senso che abbiamo sfruttato le strutture interne delle sale a disposizione e c'è una parte, diciamo, di percorso allestitivo più classico con delle stampe appese al muro. Poi ci sono due stampe a cortina, diciamo centrali, che per chi andrà a vedere la mostra rappresentano un po' queste due forze contrapposte che abbiamo documentato in questi anni, cioè quella tra gli attivisti e le istituzioni, i governi e la polizia, che in maniera crescente è andata a contrastare le azioni di questi attivisti. Quindi c'è questa componente, poi la terza componente appunto è questo glossario che noi abbiamo rappresentato attraverso un maxi tappeto sul pavimento, quindi si possono leggere dall'alto i termini di questo vocabolario dell'attivismo, insomma.
1: Allora, noi invitiamo i nostri ascoltatori a venire al MAD a vedere la mostra Silent Springs, che va avanti fino al 30 di agosto. Ricordo che è uscito anche un volume dedicato a queste fotografie, che ha lo stesso titolo della mostra. Grazie mille a Rocco Rorandelli per essere stato con noi.
2: Grazie a voi, a presto.
1: Chiudiamo così il nostro spazio in diretta. Ovviamente ci ritroviamo più tardi dalle 2 sulle frequenze di Nova Radio per parlare invece di altre notizie e per fare il punto su quelle che abbiamo già trattato stamattina. Buon ascolto da Martina Agnoletti e rimanete con noi.
3: SIN Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, 4 km di coda per incidente verso nord tra Valdarno e Firenze Sud. Ci spostiamo in A11, troviamo coda per lavori all'altezza del bivio A11 raccordo A12 provenendo da Firenze nelle due direzioni, sempre in A11 rallentamenti e code per traffico tra Alto Pascio e Prato Ovest e tra Prato Ovest e il bivio con l'A1. In A12 per lavori, code a tratti per 3 km tra nodo A12 raccordo Lucca Viareggio e Pisa Centro in direzione Livorno. In Fipili permangono 5 km di coda per incidente tra Empoli Est e Ginestra verso il capoluogo. Per lavori in direzione mare 2 km di coda tra San Miniato e Santa Croce. Per incidente inoltre 3 km di coda con tendenza alla diminuzione tra Ponte d'Era Est e Montopoli Valdarno. Prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze nell'ambito dei cantieri tranviari per la tratta verso Bagno a Ripoli, in settimana in programma di asfaltature definitive in viale Matteotti e in piazzale Donatello. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Torna l'allarme ISIS in Germania. Sabato sera l'attacco al Gay Pride da parte di un sostenitore dello Stato Islamico, Abdul Balut, 21 anni, che con un furgone ha investito la folla causando una vittima e 29 feriti. Il ragazzo è stato ucciso durante un'operazione della polizia. In passato era già stato condannato per reati legati al terrorismo, ma aveva anche precedenti per aggressioni e rapine. Aveva trascorso un periodo in un istituto penale minorile. Dopo la scarcerazione era stato inserito in un programma di deradicalizzazione. Non possiamo escludere il rischio di atti emulativi, ha avvertito il ministro dell'interno Dobrindt, ricordando che ci saranno altri Pride in giro per la Germania. Non lasciamoci intimidire, difenderemo la nostra libertà, ha affermato il cancelliere tedesco Merz. Vicinanza alla Germania è stata espressa dalla premier Meloni. L'Italia condanna e si oppone con forza a qualsiasi forma di odio ed estremismo, le sue parole. Non si placa l'allarme attorno al sito di Chiomonte, teatro dei durissimi tumulti scoppiati sabato sera nei pressi dei lavori per la tratta ferroviaria Torino-Lione. Le devastazioni inferte agli impianti hanno oltrepassato il milione di euro, mentre sono oltre 120 gli uomini delle forze dell'ordine rimasti feriti negli scontri e nel lancio di pietre, bombe e carta. Sul piano giudiziario, i magistrati torinesi hanno già completato la schedatura di 436 manifestanti, intercettando tra loro molti militanti appartenenti a frange radicali estere. Dal capo dello Stato Mattarella, la premier Meloni e i leader di tutti i partiti politici di maggioranza e opposizione, unanime la condanna delle violenze avvenute e la vicinanza agli agenti e carabinieri rimasti feriti. Terza notte consecutiva senza attacchi statunitensi contro l'Iran, Donald Trump punterebbe a far ripartire il dialogo con Teheran, ma anche a preservare le riserve di missili. Al contempo però nuova pressione social di Trump, che ha pubblicato una serie di video generati con l'AI in cui si vede lui guidare attacchi navali contro petrolifere iraniane. La tregua dal caldo intenso sta per terminare con l'arrivo della quarta ondata di calore che durerà fino al 7 agosto, guidata dall'anticiclone africano, che spingerà i termometri fino a 40 gradi. I primi giorni della settimana vedranno ancora qualche temporale al sud e in Sicilia a causa di una residua instabilità, ma da mercoledì 29 luglio la cupola anticiclonica prevarrà sull'intera penisola. Le temperature inizieranno a impennarsi fino a 36-38 gradi al centro-nord, per poi toccare picchi di 40 nel fine settimana. Ora approfondiamo i temi legati alla salute del cervello.
2: Patologie neurologiche e invecchiamento rappresentano oggi una delle principali sfide per la nostra società e per il sistema sanitario. A pochi giorni dalla Giornata Mondiale della Neurologia, celebrata il 22 luglio, parliamo di salute del cervello o Brain Health con Nicola De Stefano, presidente eletto della Società Italiana di Neurologia.
3: Collegato con il grande tema del brain health c'è effettivamente anche questo tipo di sfida da parte del sistema sanitario, la necessità che abbiamo visto in neurologia di fare una specie di shift, passare dal trattamento delle patologie, la diagnosi delle patologie, a quella di cercare di prevenire le patologie del cervello.
2: In che modo, professore?
3: Oggi sappiamo che tutta una serie di abitudini di vita, piuttosto che copatologie, piuttosto che altri elementi, possono essere decisamente importanti per salvaguardare la salute del cervello in tutti gli individui e a tutte le età.
2: Come possiamo allora raggiungere questo risultato?
3: Il fattore più importante che mi sento di dire è cercare di educare da una parte sicuramente i giovani, perché devono cominciare a capire che devono salvaguardare anche il loro cervello. Ma questo non è un qualcosa che deve riguardare soltanto i giovani, va bene a tutta l'età. Anche nelle persone anziane un discorso di questo genere è assolutamente importante. Gli stili di vita sono tanto importanti quanto cercare di fare una diagnosi precoce di una patologia per salvaguardare il nostro cervello.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
4: Community Radio. Community.
5: Addio file negli uffici pubblici. Con l'identità digitale i cittadini possono identificarsi in modo univoco e utilizzare tutti i servizi online della pubblica amministrazione. Grazie allo SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, alla CIE, la Carta d'Identità Elettronica, e alla CNS, la Carta Nazionale dei Servizi, è possibile accedere a pratiche burocratiche, richiedere certificati, firmare documenti e gestire comunicazioni ufficiali dal computer o smartphone. Se invece hai bisogno bisogno di inviare una comunicazione ufficiale a un ente pubblico, ma anche a un altro cittadino o a un'impresa. Non serve più mandare la tradizionale raccomandata con avviso di ricevimento. Con la PEC, posta elettronica certificata, si possono inviare e ricevere mail che hanno un valore legale perché garantiscono all'utente la prova dell'invio e della consegna del messaggio. Campagna di comunicazione realizzata grazie al sostegno del programma regionale del Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027.
6: Stai ascoltando Nova Radio 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada. In A1 rallentamenti per veicolo fermo in avaria, verso sud tra B1 Variante e Badia. Verso nord code a tratti tra Valdarno e Firenze Sud. In A11 rallentamenti e code per traffico verso Firenze tra Monte Catini Terme e Bivio con l'A1 e tra Alto Pascio e Monte Catini Terme. E arriviamo alla Fipili per lavori, 2 km di coda in direzione mare tra San Miniato e Santa Croce. Verso Firenze code a tratti tra Empoli Est e Firenze Scandicci. E prima di salutarci per il traffico ferroviario per i lavori RFI per la posa del nuovo impalcato a Ponte Alpino a Firenze fino alle 11 di giovedì 30 luglio, la circolazione ferroviaria è sospesa tra Campo di Marte e Rifredi e tra Campo di Marte e Firenze Santa Maria Novella, con replica dei provvedimenti in vigore già all'inizio del mese. Ulteriori dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Torna l'allarme ISIS in Germania. Sabato sera l'attacco al Gay Pride da parte di un sostenitore dello Stato Islamico, Abdul Ballut, 21 anni, che con un furgone ha investito la folla causando una vittima e 29 feriti. Il ragazzo è stato ucciso durante un'operazione della polizia. In passato era già stato condannato per reati legati al terrorismo, ma aveva anche precedenti per aggressioni e rapine. Aveva trascorso un periodo in un istituto penale minorile. Dopo la scarcerazione era stato inserito in un programma di deradicalizzazione. Non possiamo escludere il rischio di atti emulativi, ha avvertito il ministro dell'interno Dobrindt, ricordando che ci saranno altri Pride in giro per la Germania. Non lasciamoci intimidire, difenderemo la nostra libertà, ha affermato il cancelliere tedesco Merz. Vicinanza alla Germania è stata espressa dalla premier Meloni. L'Italia condanna e si oppone con forza a qualsiasi forma di odio ed estremismo, le sue parole. Non si placa l'allarme attorno al sito di Chiomonte, teatro dei durissimi tumulti scoppiati sabato sera nei pressi dei lavori per la tratta ferroviaria Torino-Lione. Le devastazioni inferte agli impianti hanno oltrepassato il milione di euro, mentre sono oltre 120 gli uomini delle forze dell'ordine rimasti feriti negli scontri e nel lancio di pietre, bombe e carta. Sul piano giudiziario, i magistrati torinesi hanno già completato la schedatura di 436 manifestanti, intercettando tra loro molti militanti appartenenti a frange radicali estere. Dal capo dello Stato Mattarella, la premier Meloni e i leader di tutti i partiti politici di maggioranza e opposizione, unanime la condanna delle violenze avvenute e la vicinanza agli agenti e carabinieri rimasti feriti. Terza notte consecutiva senza attacchi statunitensi contro l'Iran. Donald Trump punterebbe a far ripartire il dialogo con Teheran, ma anche a preservare le riserve di missili. Al contempo però nuova pressione social di Trump, che ha pubblicato una serie di video generati con l'AI in cui si vede lui guidare attacchi navali contro petrolifere iraniane. La tregua dal caldo intenso sta per terminare con l'arrivo della quarta ondata di calore che durerà fino al 7 agosto, guidata dall'anticiclone africano, che spingerà i termometri fino a 40 gradi. I primi giorni della settimana vedranno ancora qualche temporale al sud e in Sicilia a causa di una residua instabilità, ma da mercoledì 29 luglio la cupola anticiclonica prevarrà sull'intera penisola. Le temperature inizieranno a impennarsi fino a 36-38 gradi al centro-nord, per poi toccare picchi di 40 nel fine settimana. Ora approfondiamo i temi legati alla salute del cervello.
2: Patologie neurologiche e invecchiamento rappresentano oggi una delle principali sfide per la nostra società e per il sistema sanitario. A pochi giorni dalla Giornata Mondiale della Neurologia, celebrata il 22 luglio, parliamo di salute del cervello o Brain Health con Nicola De Stefano, presidente eletto della Società Italiana di Neurologia.
3: Collegato con il grande tema del brain health c'è effettivamente anche questo tipo di sfida da parte del sistema sanitario, la necessità che abbiamo visto in neurologia di fare una specie di shift, passare dal trattamento delle patologie, la diagnosi delle patologie, a quella di cercare di prevenire le patologie del cervello.
2: In che modo, professore?
3: Oggi sappiamo che tutta una serie di abitudini di vita, piuttosto che copatologie, piuttosto che altri elementi, possono essere decisamente importanti per salvaguardare la salute del cervello in tutti gli individui e a tutte le età.
2: Come possiamo allora raggiungere questo risultato?
3: Il fattore più importante che mi sento di dire è cercare di educare da una parte sicuramente i giovani, perché devono cominciare a capire che devono salvaguardare anche il loro cervello. Ma questo non è un qualcosa che deve riguardare soltanto i giovani, va bene a tutta l'età. Anche nelle persone anziane un discorso di questo genere è assolutamente importante. Gli stili di vita sono tanto importanti quanto cercare di fare una diagnosi precoce di una patologia per salvaguardare il nostro cervello.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura. Community Radio. Community
4: Radio. What's up? Ultime uscite su Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti verso nord tra Firenze Scandicci e B1 variante di Valico e Trarezzo in Cisareggello, verso Roma tra Firenze Sud e in Cisareggello. In A11 rallentamenti per traffico verso Firenze tra Alto Pascio e Pistoia. In A12 code a tratti verso Genova tra Versilia e Massa. In Cipiri permangono 3 km di coda per lavori tra Staminata e Santa Croce in direzione mare. Verso Firenze code a tratti tra la Strassigna e Firenze Scandicci. Prima di salutarci per il traffico ferroviario per i lavori RFI per la posa del nuovo impalcato a Ponte Alpino a Firenze fino alle 11 di giovedì 30 luglio. Circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Campo di Marte, Rifredi e Campo di Marte Santa Maria Novella, con replica dei provvedimenti in vigore già all'inizio del mese. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: What's up? Ultime uscite su Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. La guerriglia Notav, stamane il sopralluogo in Val di Susa della Premier Meloni e del Ministro dell'Interno Piantedosi dopo gli assalti di sabato ai cantieri della futura linea ferroviaria ad alta velocità. Sul fronte delle indagini, nelle scorse ore fermate 4 persone, tutti stranieri. La Procura di Torino indaga per devastazione. Nel cantiere di Chiomonte la stima dei danni ammonta a circa 1 milione di euro. 436 le persone identificate, in parte provenienti da Francia, Germania e Belgio. Negli scontri 126 appartenenti alle forze dell'ordine sono rimasti feriti. In Germania torna lo spettro dell'ISIS e della radicalizzazione degli immigrati. L'attentatore che sabato ha investito la folla durante il Gay Pride di Berlino era infatti un 21enne che risulta affiliato allo Stato Islamico. Il ragazzo, che si era dato alla fuga, è morto durante un'operazione delle forze dell'ordine. Avrebbe attaccato i soccorritori con un'arma da taglio e sarebbe stato poi colpito a morte. Era generoso e affettuoso. L'unica spiegazione è che gli abbiano fatto il lavaggio del cervello, ha detto il padre in un'intervista. Una donna è morta e 29 persone sono rimaste ferite. Italia divisa in due per il nuovo blocco ferroviario a Firenze tra Campo di Marte e Firenze Rifredi, dove sono in corso i lavori di sostituzione del cavalcavia di Ponte Alpino. Disagi per i passeggeri che, una volta arrivati nel nodo di Firenze, vengono portati dalla stazione di Campo di Marte a quella Santa Maria Novella e viceversa, mediante navette, per poi riprendere la corsa con un altro treno. Rispetto ai ritardi dei giorni scorsi, oggi è stato potenziato il servizio di trasferimento, portando la flotta dei bus navetta da 4 a 6. Andrea Pirlo non guiderà la nazionale italiana, tramonta definitivamente la candidatura caldeggiata da Paolo Maldini e Leonardo per la panchina azzurra. A darne l'annuncio, dopo una fase di silenzio, è lo stesso ex campione del Milan e della Juventus con una nota su Instagram. Dopo le polemiche sollevate dalla sua partnership con il provider russo di scommesse Fonbet. Ritengo doveroso chiarire che attribuire a questa collaborazione un significato politico significa darmi convinzioni che non ho mai espresso, ha dichiarato Pirlo, spiegando che l'accordo era legato esclusivamente al suo lavoro negli Emirati Arabi. Nel ringraziare Maldini e Leonardo per la fiducia, l'ex centrocampista si è detto rammaricato per come una scelta sportiva sia stata strumentalizzata. La FIGC deve ora virare con urgenza su un nuovo profilo per la panchina azzurra. È tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
3: Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, code a tratti verso nord tra Arezzo e Firenze Sud e tra Firenze e Scandicci via 1 variante di valico. Regolarizzato al momento il traffico in A11 in Fipili, coda per lavori per 2 km in direzione mare tra Santa Croce e Montopoli Valdarno. Sempre in direzione mare, possibili disagi per perdita di carico tra Empoli ed Empoli Ovest. Prima di salutarci per il traffico ferroviario, per i lavori RFI per la posa del nuovo impalcato a Ponte Alpino a Firenze fino alle 11 di giovedì 30 luglio, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Campo di Marte Rifredi e Campo di Marte Santa Maria Novella, con replica dei provvedimenti in vigore già all'inizio del mese. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Nova Radio Città Futura.

0: Agenda Chesbot. Gli appuntamenti del volontariato toscano.
1: Torna a Grosseto dal 5 al 9 agosto Festa Ambiente, il festival nazionale organizzato da Lega Ambiente dedicato a musica, cultura e sostenibilità. Tra gli artisti che si esibiranno sul palco, Bobo Rondelli, Ginevra Di Marco, Ascanio Celestini e Nada. Tutte le serate sono a ingresso gratuito, info su festambiente.it. L'associazione IAU organizza il 12 e il 13 settembre al Fantastic Garden di Sesto Fiorentino un evento dedicato alle sfide relazionali tra genitori e figli. L'iniziativa prevede incontri guidati da professionisti del settore con lavori di gruppo per gli adulti, attività ludiche per i bambini ed una cena comunitaria nella serata di sabato. L'associazione Surus cerca volontari per il riordino della libreria solidale a massa. Per info, segreteria@surus.it.
0: Agenda Chesbot. Gli appuntamenti del volontariato toscano.
2: Nova Radio Città Futura. Suoni, culture, società.
3: Ho fatto un dramma per sentirmi meglio. Solita tattica, nulla di serio. Ho fatto domanda per avere un premio. Ho fatto

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Bentrovati da Muoversi in Toscana, notiziario del traffico, Cesare Martignoni in studio per Firenze Smart. In A1 in direzione Bologna, coda a tratti tra Firenze Scandicce, il bivio con la variante di Valico per traffico intenso e coda a tratti tra Arezzo e Firenze Sud. In A12 in direzione Genova, coda a tratti tra il nodo A12, raccordo Lucca Viareggio e Massa. Sulla FIPLI coda in uscita la Stassigna per chi proviene da Firenze, inoltre in direzione Livorno 1 chilometro di coda tra Santa Croce sul Darno e Montopoli Val d'Arno per lavori. Sulla diramazione Pisa-Firenze in direzione Pisa, coda tra Cascina e Navacchio per un mezzo in avaria al chilometro 68 e 100. Per lavori RFI al Ponte Alpino a Firenze fino alle 11 di giovedì 30 luglio, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte, Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte, Firenze-Santa Maria Novella. Implementati bus navetta gratuiti di collegamento tra le stazioni coinvolte. Parte del traffico ferroviario deviato sulla linea tirrenica. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Nova Radio Città Futura.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Ben trovati all'ascolto da Nicola De Muro. La guerriglia No TAV, stamane il sopralluogo in Val di Susa della Premier Meloni e del Ministro dell'Interno Piantedosi dopo gli assalti di sabato ai cantieri della futura linea ferroviaria ad alta velocità. Sul fronte delle indagini, nelle scorse ore fermate 4 persone, tutti stranieri. La Procura di Torino indaga per devastazione. Nel cantiere di Chiomonte la stima dei danni ammonta a circa 1 milione di euro. 436 le persone identificate, in parte provenienti da Francia, Germania e Belgio. Negli scontri 126 appartenenti alle forze dell'ordine sono rimasti feriti. In Germania torna lo spettro dell'ISIS e della radicalizzazione degli immigrati. L'attentatore che sabato ha investito la folla durante il Gay Pride di Berlino era infatti un 21enne che risulta affiliato allo Stato Islamico. Il ragazzo, che si era dato alla fuga, è morto durante un'operazione delle forze dell'ordine. Avrebbe attaccato i soccorritori con un'arma da taglio e sarebbe stato poi colpito a morte. Era generoso e affettuoso. L'unica spiegazione è che gli abbiano fatto il lavaggio del cervello, ha detto il padre in un'intervista. Nell'attacco una donna è morta e 29 persone sono rimaste ferite. Italia divisa in due per il nuovo blocco ferroviario a Firenze tra Campo di Marte e Firenze Rifredi, dove sono in corso i lavori di sostituzione del cavalcavia di Ponte Alpino. Disagi per i passeggeri che, una volta arrivati nel nodo di Firenze, vengono portati dalla stazione di Campo di Marte a quella Santa Maria Novella e viceversa, mediante navette, per poi riprendere la corsa con un altro treno. Rispetto ai ritardi dei giorni scorsi, oggi è stato potenziato il servizio di trasferimento, portando la flotta dei bus navetta da 4 a 6. Andrea Pirlo non guiderà la nazionale italiana, tramonta definitivamente la candidatura caldeggiata da Paolo Maldini e Leonardo per la panchina azzurra. A darne l'annuncio, dopo una fase di silenzio, è lo stesso ex campione del Milan e della Juventus con una nota su Instagram. Dopo le polemiche sollevate dalla sua partnership con il provider russo di scommesse Fonbet. Ritengo doveroso chiarire che attribuire a questa collaborazione un significato politico significa darmi convinzioni che non ho mai espresso, ha dichiarato Pirlo, spiegando che l'accordo era legato esclusivamente al suo lavoro negli Emirati Arabi. Nel ringraziare Maldini e Leonardo per la fiducia, l'ex centrocampista si è detto rammaricato per come una scelta sportiva sia stata strumentalizzata. La FIGC deve ora virare con urgenza su un nuovo profilo per la panchina azzurra. È tutto, a più tardi.
2: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio.

0: Nova Radio News Estate. Notizie da Firenze e dalla Toscana.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati sulle frequenze di Nova Radio da Martina Agnoletti. Torniamo in onda con il Nova Radio News, sempre in versione estiva, e partiamo parlando di Forteto. La proposta di legge presentata il 17 di luglio da Francesco Michelotti, deputato di Fratelli d'Italia e presidente della commissione parlamentare d'inchiesta sul Forteto, che contiene un fondo di 7 milioni di euro da istituire presso la presidenza del Consiglio per indennizzare gli ex minori vittime degli abusi avvenuti nella struttura e che per varie ragioni non hanno potuto accedere ai ristori economici erogati fino ad oggi dai tribunali, non basta. A dirlo sono insieme gli avvocati Marco Noferi, dello studio che segue il procedimento di 17 delle vittime, e Giovanni Marchese, storico avvocato dell'Associazione delle Vittime del Forteto. È dal 2023 che la presidenza del Consiglio dei Ministri ha tutti gli elementi per valutare per queste 17 vittime il diritto a percepire il risarcimento e il quantum da corrispondere, spiega l'avvocato Noferi, che racconta come a maggio sia arrivata da parte del Tribunale di Genova una nuova richiesta di rinvio del procedimento al 16 di settembre. Ma sentiamo proprio le parole di Noferi stamattina a margine di una conferenza stampa su questo.
2: È dal 2023 che la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha tutti gli elementi per valutare per queste 17 vittime il diritto a percepire il risarcimento e il quantum da corrispondere. L'istituzione di un fondo, secondo me, poi io faccio un lavoro diverso, ma capisco che sia un qualche cosa per contribuire a coloro che forse nemmeno giudizialmente possono più azionare delle domande, perché magari c'è stata una prescrizione dei termini, ci sono tante altre ragioni. Poiché nessuno, lo ribadisco, nessuno ha mai fatto una proposta risarcitoria fino ad oggi, e se le vittime hanno ottenuto un qualche cosa, le hanno ottenute dovendo sobbaccarsi ovviamente l'incarico, i costi di un procedimento giudiziale, all'esito del quale in un modo o nell'altro il risarcimento è stato riconosciuto. Una causa che dura dal 2023 con 7 rinvii per trattative, in cui a maggio l'Avvocatura dello Stato dichiara di aver ricevuto una nota con cui viene richiesto un breve rinvio al fine di fare gli approfondimenti sugli importi da corrispondere, quando vi sto dicendo che in tutto questo tempo su queste 17 vittime gli approfondimenti sono stati fatti. Sono già stati fatti, peraltro, già a livello giudiziale dal Tribunale di Firenze. Noi rimaniamo stupiti dal silenzio della Presidenza del Consiglio dei Ministri dopo l'udienza di maggio, atteso che è una richiesta che hanno fatto loro e c'è un'udienza al 16 di settembre.
1: Purtroppo non bastano i risarcimenti in denaro, non bastano assolutamente, perché ancora ci sono alcuni ex minori che ripudiano le famiglie di origine e vivono con i membri della setta. C'è bisogno di supporto psicologico, aggiunge l'avvocato Giovanni Marchese, storico avvocato dell'Associazione delle Vittime del Forteto.
3: Purtroppo non bastano i risarcimenti in denaro, non bastano assolutamente. Fino a qualche anno fa c'era stato un progetto della Regione Toscana per il supporto psicologico alle vittime, che poi è finito. Non bastano i risarcimenti perché ancora ci sono alcuni ex minori che invece di ricongiungersi con le famiglie di origine ancora sono con i membri della setta. Quindi sì, il denaro bene, dopodiché ci vuole anche un supporto psicologico che forse nemmeno può venire dal territorio, perché ormai i servizi sociali del territorio sono inquinati. Io non so come, però non si può continuare a vedere degli ex minori che si rifiutano di riconoscere i genitori naturali e che ancora si rapportano con i genitori affidatari decisi dal Fiesoli. Questo è il problema. Ci sono ancora, c'è una minore che sicuramente ancora frequenta il Forteto, ora è la Farniola, ma insomma è sempre lì, e quindi non bastano i risarcimenti. Poi chi è responsabile dovrebbe farsi carico anche di questo, perché non basta il denaro, ecco. c'è bisogno di un supporto psicologico forte, non so da chi, come, non sono io e lo devo decidere, ma sicuramente non basta un progetto di legge. Ben venga, siamo contenti, però questo non basta.
1: Noi siamo fiduciosi che entro la scadenza che ha dato il giudice venga onorato l'impegno al riconoscimento dei risarcimenti, commenta Sergio Pietracito, presidente dell'Associazione delle Vittime, che riassume anche una parte della vicenda giudiziaria dal 2013 ad oggi con un focus sulla sua vicenda personale.
4: L'Associazione Vittime del Forteto si costituì nel 2013 formalmente come associazione per poter partecipare al processo e costituirsi parte civile, in modo da far sì che le vittime, anche quelle prescritte di cui si parla oggi, potessero rientrare a essere riconosciute come parti lese. La cosa non andò a buon fine, poi abbiamo ritentato, diciamo, usiamo questa parola, dopo la sentenza definitiva che vide Fiesoli condannato a 14 anni e 10 mesi, abbiamo ritentato alla Corte Edu di Strasburgo, i nostri ricorsi vennero tutti ritenuti ricevibili, dopodiché, dopo quasi 3 anni, la doccia fredda, di nuovo non ammissibili. Le azioni principali sono state queste. Personalmente ho fatto una causa sul lavoro, almeno per avere riconosciuto i contributi INPS non versati, visto che dalla sentenza era emerso che l'economia del Forteto era paragonabile alle peggiori economie orientali. Si lavorava 365 giorni l'anno, senza ferie, né salari, né contributi. Appunto, almeno sui contributi speravo che raggiunta l'età pensionabile, così prevede la legge, potesse essere automatico questo riconoscimento. Questa cosa non è avvenuta. Non è avvenuta neanche questo, è stato dichiarato dal Tribunale di Firenze che il mio era lavoro volontario. Lo stesso Tribunale di Firenze, ho saputo dal nostro legale, ha riconosciuto invece nel recente procedimento di fallimento, insinuati nel fallimento, 18 membri della setta, che chiedono centinaia di migliaia di euro di riconoscimento. Oggi, con queste dichiarazioni, insomma, dei Fratelli d'Italia, soprattutto del governo, noi, cioè, ci sembra di concretizzare un sogno, perché ci sono sempre andate male. Devo dire che da tanti anni siamo affiancati da questa forza politica, non solo da questa, ma principalmente da questa. Siamo fiduciosi che questo impegno, che ho sentito prima da uno dei nostri legali rammentare, che ha preso adesso a maggio la presidenza del Consiglio dei Ministri, noi siamo fiduciosi che entro la scadenza che ha dato il giudice venga onorato. Cioè, non abbiamo dubbi che questo non avvenga.
1: E torniamo a parlare di Ponte Alpino, Italia nuovamente divisa in due da ieri sera a causa del blocco alla circolazione ferroviaria del nodo di Firenze tra le stazioni di Campo di Marte Rifredi e Campo di Marte Santa Maria Novella per i lavori di sostituzione del cavalca ferrovia di Ponte Alpino, ma al momento i disagi sono alquanto contenuti. Appena arrivati a Campo di Marte, da sud i passeggeri dell'alta velocità vengono dirottati dal personale di Trenitalia sulle navette per la stazione di Santa Maria Novella, con un servizio potenziato rispetto a 2 settimane fa, flotte aumentate da 4 a 6 mezzi, un po' di coda quando si tratta di salire a bordo, ma viene smaltita in pochi minuti, rafforzato anche il servizio di informazioni destinato ai pendolari dei treni regionali che insieme ai passeggeri di Italo vengono indirizzati verso la vicina via Masaccio, dove ad attenderli c'è un bus gratuito per trasportarli fino alla fermata della tranvia, da cui poi proseguire verso Santa Maria Novella. Meno disagi di 2 settimane fa, la stazione ferroviaria di Firenze Santa Maria Novella, il flusso è regolare, non si registrano ritardi sui treni che siano dovuti alla chiusura. Nel frattempo, nella notte si è conclusa la presenza del ministro dei trasporti e delle infrastrutture Matteo Salvini l'operazione di varo del nuovo cavalca ferrovia stradale. Il nuovo impalcato, si spiega in una nota, ha del peso di circa 550 tonnellate, è stato posizionato in un'unica soluzione mediante una gru da 2000 tonnellate, uno dei più grandi mezzi di sollevamento impiegati a livello internazionale per interventi infrastrutturali di questa tipologia. Presenti tra gli altri anche l'amministratore delegato e direttore generale del gruppo FS Giampiero Strisciuglio, l'amministratore delegato e direttore generale di RFI Aldo Isi, il presidente della regione Eugenio Giani, la vice sindaca di Firenze Paola Galgani, insieme al direttore della direzione infrastrutture di viabilità e mobilità di Palazzo Vecchio Vincenzo Tartaglia. Dopo la posa del nuovo impalcato, il cantiere prosegue con le successive attività previste dal cronoprogramma fino alle 11 di giovedì 30 luglio. Resta confermata la sospensione della circolazione ferroviaria sulle tratte Firenze-Campo di Marte, Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte, Firenze-Santa Maria Novella, necessarie appunto per completare in sicurezza le lavorazioni di questa fase per il nuovo cavalca ferrovia. E stamattina ha parlato a margine della stazione Campo di Marte, a margine di questa nuova fase di lavori, Andrea Esposito, responsabile della pianificazione e controllo industriale di RFI, spiegando un po' la dinamica dei lavori in questi giorni.
5: Alle ore 23 è cominciata l'interruzione della circolazione ferroviaria e sono state avviate tutte le attività per il varo della nuova travata metallica. Le operazioni sono cominciate a luna di notte, sono durate poco più di due ore e grazie a questa grande gru che vedete alle mie spalle, una gru alta 70 metri del peso di 2000 tonnellate, si è riusciti a fare il varo della nuova trave in un'unica soluzione. Un'operazione ingegneristicamente molto complessa che è stata possibile fare grazie a tutte le maestranze altamente specializzate che stanno lavorando a questa importante opera.
1: E queste sono le parole di Esposito. Continueremo a seguire la vicenda anche nei prossimi giorni. Torniamo a parlare invece di lavoro con la vicenda invece di Acqua e Sapone Cesar, la ditta che ha sede a Piancastagnaio. La vertenza si sta chiudendo con il subentro di Adrilog, la nuova proprietà si avvia infatti verso una soluzione positiva. La vertenza per lo stabilimento Cesar S.P.A. di Piancastagnaio, manca solo un elemento per chiudere con soddisfazione di tutti la questione: la definizione del canone di affitto calmierato da parte della società un tempo tra i proprietari di Acqua e Sapone e ancora proprietaria del magazzino, nell'accordo con Adrilog, l'azienda pronta appunto a subentrare nella gestione dello stabile. Giovedì 23 luglio si era riunito il tavolo convocato da Valerio Fabiani, il consigliere per il lavoro e le crisi aziendali del presidente della regione Giani. Erano presenti la presidente della provincia di Siena Agnese Carletti, il sindaco di Abbadia San Salvatore nonché presidente dell'Unione dei Comuni Niccolò Volpini, le organizzazioni sindacali Cesar appunto anche Adrilog. Ci aspettiamo che fra oggi e domani arrivi la proposta di contratto da parte della proprietà, così da poter chiudere il cerchio e dare nuovamente futuro e speranza ai lavoratori che appunto verranno riempiegati in Adrilog, ha spiegato stamattina a Nova Radio Gianluca Scartoni di Filcams CGL Siena.
6: Ci aspettiamo che fra oggi e domani arrivi una proposta di contratto da parte della proprietà. La proprietà dell'immobile, che altro era il vecchio proprietario anche della parte dei negozi che riguardavano il centro Italia, si è sempre resa disponibile con affermazioni che avrebbe messo a disposizione un canone calmierato e i locali, e di conseguenza ci aspettiamo che onori, diciamo, le dichiarazioni fatte e che si possa chiudere in cerchio.
1: Ecco, ricordiamo la vertenza dall'inizio che riguarda fra l'altro oltre 50 lavoratori, un impatto importante per la zona di Piancastagnaio.
6: Ma allora, intanto, se vogliamo partire un po' dall'inizio, l'azienda che ha deciso di abbandonare quel sito è Cesar S.P.A., ovvero il marchio Acqua e Sapone, che ha acquistato, diciamo, un paio di anni fa quel sito. Quest'anno, quando ha deciso di fare la fusione per incorporazione, ci ha comunicato che non erano intenzionati a gestire la logistica dei propri siti, dei propri negozi, e quindi che avrebbe abbandonato. Da lì è aperta una vertenza, proprio perché siamo alle pendici dell'Amiata, diciamo un'area interna, e c'erano oltre 56 famiglie che vivevano, diciamo, intorno a quel sito logistico. Oggi, dopo un po' di mesi, perché è iniziata il 27 di marzo diciamo, l'avvertenza. Siamo a un punto, diciamo, che potrebbe dare un ottimo risultato, perché il fatto che ci sia un'azienda che può subentrare, Cesar, sia arrivata alla condizione di mettere a disposizione una dote lavorativa, quindi delle commesse affinché si possa ripartire, anche se non per la totalità delle persone, è comunque per un gruppo di persone che si sono rese disponibili a questa sfida, e sono circa una ventina, un po' di persone comunque le reintegrerà Cesar, perché a vario titolo, ma circa 9 saranno reimpiegati all'interno di Cesar, e le altre saranno accompagnate o alla pensione o alla ricerca di un nuovo lavoro, comunque con un incentivo. Quindi ognuno potrà scegliere in qualche maniera il proprio percorso.
1: E continuiamo con un caso di cronaca. Si chiamava Edoardo Varvarito, il 17enne studente dell'istituto Gobetti Volta, morto nello scontro frontale tra lo scooter su cui viaggiava e un autobus della linea 24 che procedeva in senso opposto questa mattina a Bagno a Ripoli, in località Osteria Nuova. L'incidente è avvenuto poco prima delle 7. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che lo scontro sia avvenuto in prossimità di una curva. Il ragazzo è purtroppo deceduto sul posto. Continuiamo con una nuova allerta meteo. È in arrivo un'ondata di caldo a Firenze. Domani in città ci sarà il codice giallo e per mercoledì è previsto il passaggio all'arancione. Le previsioni, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, indicano un aumento progressivo delle temperature, soprattutto delle massime, con punte di 35-36 gradi. Tra le raccomandazioni che vengono diffuse dal Ministero della Salute sono quelle di limitare l'esposizione al sole nelle ore più calde della giornata, bere molta acqua, evitare attività fisica intensa all'aperto, favorire il raffreddamento del corpo e controllare le condizioni di familiari o vicini di casa più esposti ai rischi delle alte temperature. E continuiamo con la cultura. È dedicata a una riflessione sui modelli educativi pubblici privati, sul ruolo dell'arte dentro questi, un viaggio a tavola intorno a 3 personalità della storia locale e nazionale legate a questi temi, la 31esima edizione di Tovaglia Quadri, la cena toscana con una storia da raccontare in 4 portate, in programma dal 10 al 19 di agosto ad Anghiari, nel castello di Sorci, scritta da Paolo Pennacchini e dal regista Andrea Merendelli, con l'interpretazione di abitanti della Val Tiberina. La manifestazione teatrale quest'anno, intitolata Il Pesa dell'Amore, vede tra le sue caratteristiche quella della scrittura drammaturgica legata alla memoria civile della collettività, con storie locali che hanno un respiro nazionale. E tra le personalità che verranno ricordate in questa edizione, Vittor Angelo Polverini, artista eccentrico e poliedrico che è stato fondamentale per la storia di Tovaglia a Quadri. Questa è la notizia di cultura che vi diamo. Torneremo probabilmente a parlare di Tovaglia a Quadri nelle prossime settimane. Intanto io vi lascio in compagnia

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Bentrovati da Muoversi in Toscana, notiziario del traffico, Cesare Martignoni in studio per Firenze Smart. In A1 in direzione Bologna, coda al traffico a Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico per traffico intenso. Sempre in direzione Bologna, traffico rallentato tra Incisa Reggello e Firenze Sud e coda al traffico tra Arezzo e Valdarno. Sulla variante di Valico, ma in direzione Roma, traffico rallentato tra Pavia e Firenzuola. In A11 in direzione Pisa, traffico rallentato tra Firenze Ovest e Prato Est per materiale disperso. Per lavori RFI al Ponte Alpino Firenze fino alle 11 di giovedì 30 luglio, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze Campo di Marte, Firenze Liffredi e Firenze Campo di Marte, Firenze Santa Maria Novella. Implementati bus navetta gratuiti di collegamento tra le stazioni coinvolte. Parte del traffico ferroviario deviato sulla linea tirrenica. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buon pomeriggio da Marco Mancini. 120 operatori delle forze dell'ordine feriti negli assalti dei Notav ai cantieri dell'alta velocità Torino-Lione. Questa è violenza organizzata, così la Presidente del Consiglio Meloni in un video sui social pubblicato a margine della sua visita questa mattina al cantiere di Chiomonte. Lo Stato c'è e non indietreggia, ha aggiunto la Premier. Sul fronte delle indagini, nelle scorse ore fermate 4 persone, tutte di nazionalità straniera. Le indagini coordinate dalla Procura di Torino si concentrano sul reato di devastazione. Nel solo cantiere di Chiomonte si stimano danni per 1 milione di euro. Finora identificate 436 persone, in parte provenienti da Francia, Germania e Belgio. Sequestrati esplosivi, caschi e passamontagna. Negli scontri con le frange antagoniste feriti 126 appartenenti alle forze dell'ordine. Sempre più in alto i prezzi dei carburanti, con il gasolio arrivato a 2,16 euro al litro. Governo al lavoro su un decreto per tagliare le accise di 20-25 centesimi e riportare i prezzi sotto i 2 euro. L'operazione, che sarà al centro del Consiglio dei Ministri di oggi, solleva nodi di tenuta per le casse dello Stato, già gravate dai precedenti interventi, mentre le associazioni dei consumatori chiedono un taglio strutturale. La prefettura di Parigi ha annunciato l'arresto dell'uomo sospettato di aver ferito 3 persone a colpi di arma da taglio. L'episodio è avvenuto stamane nella capitale francese. 3 vittime identificate sono state soccorse dai servizi di emergenza e trasportate in ospedale, ha precisato la prefettura senza fornire ulteriori dettagli sulle condizioni dei feriti. Gli Stati Uniti tornano al tavolo dei negoziati ogni volta che l'aumento dei prezzi dell'energia mette sotto pressione i mercati globali, lo afferma stamane il Ministero degli Esteri iraniano, dopo la terza notte consecutiva senza raid aerei americani sull'Iran. Intanto, aggiunge Teheran, proseguono i colloqui con l'Oman sulla navigazione nello stretto di Hormuz senza il coinvolgimento degli Stati Uniti. Sono centinaia di migliaia gli sfollati a causa degli incendi che stanno devastando Francia e Spagna. Situazione difficile nei pressi di Bordeaux, nel sud-ovest della Francia, dove le fiamme distano 15 chilometri dalla città. Secondo il governo francese, gravi criticità si registrano nei dipartimenti della Gironda. In Spagna i roghi imperversano nei dintorni di città come Madrid, Toledo, Avila e Valencia. Andrea Pirlo non sarà il CT della Nazionale, la notizia l'ha ufficializzata stamattina lo stesso allenatore bresciano attraverso un post su Instagram in cui si legge: «Ho appreso di non essere più il candidato alla panchina della Nazionale italiana», parole che hanno integrato il messaggio di ieri rispetto al suo rapporto con la società di scommesse russa che aveva scatenato la bufera anche politica. Oggi potrebbero lasciare anche il direttore tecnico Maldini e l'advisor Leonardo. Ed è tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura. Community Radio.
2: 81 secondi.
3: Ben ritrovati a 81 secondi. Io sono Matteo Micheli. Una recente e drammatica sentenza di condanna del Tribunale di Torino, legata a un caso di vessazioni sul lavoro culminate purtroppo con un suicidio, ci lascia un'eredità su cui riflettere profondamente. Mi hanno colpito in particolare le parole pronunciate in aula da un preposto nel tentativo di difendersi. Non ho mai vessato quest'uomo. Al massimo posso essere stato un po' severo. Non è colpa mia. Un po' severo. Soffermiamoci su questo aggettivo, severo. È impressionante notare come ancora oggi in troppi contesti organizzativi si cerchi di giustificare la pressione psicologica, l'umiliazione o la rigidità relazionale nascondendole dietro l'etichetta innocua del rigore o della severità. Ma oggi una severità autoritaria e punitiva è vissuta come ingiusta e anacronistica persino all'interno delle nostre famiglie. Come possiamo tollerarlo, addirittura giustificarla nella gestione delle persone per la vera? Non si costruisce con la paura, con la voce grossa o con la severità. Ha bisogno di gentilezza in un sistema adeguatamente organizzato. La tutela dei lavoratori è anche tutela della salute mentale e della dignità personale. Perché una leadership che ferisce non sarà mai una leadership che protegge. 81 secondi con noi, una giornata sicura per tutti.
2: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione Safe.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignon. In A1 in direzione Bologna, coda tratta Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico per traffico intenso. Traffico rallentato anche tra Incisa Reggello e Firenze Sud. In direzione Roma, traffico rallentato tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Sulla variante di Valico in direzione Roma, traffico rallentato tra Pavia e Firenzuola. In A12 coda alla barriera di Rosignano in direzione Rosignano. Sulla Fipilin in direzione Livorno, coda tra Santa Croce sul Darno e Montopoli Val d'Arno per un mezzo in avaria. Per lavori RFI al Ponte Alpino Firenze fino alle 11 di giovedì 30 luglio, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze Campo di Marte, Firenze Liffredi e Firenze Campo di Marte, Firenze Santa Maria Novella. Implementati bus navetta.

0: gratuiti di collegamento tra le stazioni coinvolte. Parte del traffico ferroviario deviato sulla linea tirrenica. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Stai ascoltando Mova Radio, the best music in town.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buon pomeriggio da Marco Mancini. Il nuovo CT arriverà entro domani. Sto lavorando, così il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò, dopo il caso Russia che ha costretto a rinunciare all'investitura di Andrea Pirlo, il numero uno federale, ha poi replicato alle parole del ministro dello sport Abodi, che aveva parlato di brutta figura. Bisogna vedere chi l'ha fatta. Consiglio dei Ministri convocato alle 17.30 per varare il decreto contro il caro carburanti, con il gasolio arrivato a 2,16 euro al litro. Allo studio del governo un taglio delle accise di 20-25 centesimi per riportare i prezzi sotto i 2 euro. L'operazione solleva nodi di tenuta per le casse dello Stato già gravate dai precedenti interventi, mentre le associazioni dei consumatori chiedono tagli strutturali. Visita della Presidente del Consiglio Meloni e del Ministro dell'Interno Piantedosi al cantiere di Chiomonte, devastato dalle violenze notav di sabato scorso. 120 operatori delle forze dell'ordine feriti. Questa è violenza organizzata, lo Stato c'è e non indietreggia, ha detto la Premier. Identificate circa 800 persone, per lo più provenienti da Francia, Germania e Belgio, 4 le persone fermate. Nel solo cantiere di Chiomonte si stimano danni per 1 milione di euro. A 31 anni e secondo indiscrezioni con problemi di natura mentale, l'uomo arrestato a Parigi con l'accusa di aver accoltellato 3 donne nella zona nord della capitale francese durante il fermo avrebbe detto agli agenti: me l'ha ordinato Allah. 2 delle vittime sarebbero state ricoverate in condizioni gravi, mentre la terza avrebbe riportato ferite meno preoccupanti. Putin adesso teme il malcontento dei russi. Gli attacchi a lungo raggio ucraini stanno causando alla Russia perdite sia in termini di entrate che di risorse energetiche. Lo ha detto il presidente ucraino Zelensky prima di raggiungere Londra, dove è in programma un bilaterale con il neo primo ministro britannico Burnham. È tutto, a più tardi.
2: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio.
4: Think I'm going crazy.
5: Stai ascoltando Nova Radio 101.5 a Firenze e 87.8 in Mugello. Novaradio.info in streaming e Nova Radio in DAB.

Heart was pure. Maybe time's the cure. Maybe

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignon. In A1 in direzione Bologna, coda tratti tra Firenze Nord e il bivio con la variante per traffico intenso. Sempre in direzione Bologna, traffico a rilento tra Incisa Reggello e Firenze Sud. In direzione Roma, traffico rallentato tra il bivio con la 1A11 Firenze Pisa Nord e Firenze Impruneta per materiale disperso in galleria. Sempre in direzione Roma, traffico a rilento tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Sulla variante in direzione Roma, traffico a rilento tra il bivio con la 1 e Badia. In A11 in direzione Firenze, traffico a rilento tra Prato Est e il bivio con la 1 Milano-Napoli. Per lavori RFI al Ponte Alpino Firenze fino alle 11 di giovedì 30 luglio, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte, Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte, Firenze-Santa Maria Novella. Implementati bus navetta gratuiti di collegamento tra le stazioni coinvolte. Parte del traffico ferroviario deviato sulla linea tirrenica. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Stai ascoltando Nova Radio.

0: 366 1014 094. Nova Radio ti ascolta, scrivici via WhatsApp.
1: Cara Gaia, adesso salutarti qui, ora che non puoi più sentire i miei CD, addirittura vengo al tuo funerale, quando fino a ieri mi parlavi come un immortale. Questa cosa proprio sai non era nei piani, non vale mica che non ci sarai più domani. Qui ci sbattono la porta in faccia, ci muori e noi restiamo a guardarti in mezzo a questi fiori. E a volerti e ancora più bene se si può e si può in mezzo a queste scene. È settembre e il vento si alza e annuncia il tempo freddo. Noi usciamo dalla stanza e ti portiamo via, ti portiamo in spalla, 53 più 30 kg e un mondo viene a galla, perché proprio a te questo è un mistero.

0: 81 secondi.
1: Ben ritrovati a 81 secondi. Io sono Matteo Micheli. Una recente e drammatica sentenza di condanna del Tribunale di Torino, legata a un caso di vessazioni sul lavoro culminate purtroppo con un suicidio, ci lascia un'eredità su cui riflettere profondamente. Mi hanno colpito in particolare le parole pronunciate in aula da un preposto nel tentativo di difendersi. Non ho mai vessato quest'uomo. Al massimo posso essere stato un po' severo. Non è colpa mia. Un po' severo. Soffermiamoci su questo aggettivo, severo. È impressionante notare come ancora oggi in troppi contesti organizzativi si cerchi di giustificare la pressione psicologica, l'umiliazione o la rigidità relazionale nascondendole dietro l'etichetta innocua del rigore o della severità. Ma oggi una severità autoritaria e punitiva è vissuta come ingiusta e anacronistica persino all'interno delle nostre famiglie. Come possiamo tollerarlo, addirittura giustificarla nella gestione delle persone per la vera? Non si costruisce con la paura, con la voce grossa o con la severità. Ha bisogno di gentilezza in un sistema adeguatamente organizzato. La tutela dei lavoratori è anche tutela della salute mentale e della dignità personale. Perché una leadership che ferisce non sarà mai una leadership che protegge. 81 secondi, con noi, una giornata sicura per tutti.
0: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione SAFE.
2: Addio file negli uffici pubblici. Con l'identità digitale i cittadini possono identificarsi in modo univoco e utilizzare tutti i servizi online della pubblica amministrazione. Grazie allo SPID, il sistema pubblico di identità digitale, alla CIE, la carta d'identità elettronica, e alla CNS, la carta nazionale dei servizi, è possibile accedere a pratiche burocratiche, richiedere certificati, firmare documenti e gestire comunicazioni ufficiali dal computer o smartphone. Se invece hai bisogno di inviare una comunicazione ufficiale a un ente pubblico, ma anche a un altro cittadino o a un'impresa, non serve più mandare la tradizionale raccomandata con avviso di ricevimento. Con la PEC, posta elettronica certificata, si possono inviare e ricevere mail che hanno un valore legale perché garantiscono all'utente la prova dell'invio e della consegna del messaggio. Campagna di comunicazione realizzata grazie al sostegno del programma regionale del Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignoni. In A1 in direzione Bologna code a tratti tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico per traffico intenso. Sempre in direzione Bologna traffico rallentato tra Incisa Reggello e Firenze Sud. In direzione Roma code a tratti tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Sulla 11 in direzione Pisa coda tra Firenze Ovest e Prato Est. Sulla FPL in direzione Firenze code a tratti tra la Stassigna e Firenze Scandicci. Sulla diramazione per Pisa in direzione Pisa un chilometro di coda tra Pisa Nord Est e Pisa Aeroporto per un mezzo in avaria. Per lavori RFI al Ponte Alpino a Firenze fino alle 11 di giovedì 30 luglio, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte-Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte-Firenze-Santa Maria Novella. Implementati bus navetta gratuiti di collegamento tra le stazioni coinvolte. Parte del traffico ferroviario deviato sulla linea tirrenica. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: 366 1014 094. Nova Radio ti ascolta, scrivici via WhatsApp.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignoni. In A1 in direzione Bologna, coda a tratti tra il bivio con planale Firenze Nord A11 e il bivio con la variante di Valico per traffico intenso. Al bivio A1 A11 Firenze Pisa Nord, coda per chi proviene da Roma ed è diretto verso Pisa. In direzione Roma, coda a tratti tra Firenze Sud e Incisarreggello. In A11 in direzione Pisa, coda tra Firenze Ovest e Prato Est. Sulla Fipil in direzione Firenze, coda a tratti tra Stassigna e Firenze Scandicci. Coda in uscita da Stassigna e Santa Croce sull'Arno per chi proviene da Firenze. Sulla diramazione per Livorno in direzione Livorno 100, coda tra il bivio Firenze-Livorno A12, Genova-Livorno e Livorno-Stagno per un mezzo in fiamme. Per lavori RFI al Ponte Alpino a Firenze fino alle 11 di giovedì 30 luglio, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte-Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte-Firenze-Santa Maria Novella. Implementati bus navetta gratuiti di collegamento tra le stazioni coinvolte. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

if you feel like getting out of your seat and dancing.

0: 81 secondi.
1: Ben ritrovati a 81 secondi. Io sono Matteo Micheli. Una recente e drammatica sentenza di condanna del Tribunale di Torino, legata a un caso di vessazioni sul lavoro culminate purtroppo con un suicidio, ci lascia un'eredità su cui riflettere profondamente. Mi hanno colpito in particolare le parole pronunciate in aula da un preposto nel tentativo di difendersi. Non ho mai vessato quest'uomo. Al massimo posso essere stato un po' severo. Non è colpa mia. Un po' severo. Soffermiamoci su questo aggettivo, severo. È impressionante notare come ancora oggi in troppi contesti organizzativi si cerchi di giustificare la pressione psicologica, l'umiliazione o la rigidità relazionale nascondendole dietro l'etichetta innocua del rigore o della severità. Ma oggi una severità autoritaria e punitiva è vissuta come ingiusta e anacronistica persino all'interno delle nostre famiglie. Come possiamo tollerarlo, addirittura giustificarla nella gestione delle persone quella vera? Non si costruisce con la paura, con la voce grossa o con la severità. Ha bisogno di gentilezza in un sistema adeguatamente organizzato. La tutela dei lavoratori è anche tutela della salute mentale e della dignità personale. Perché una leadership che ferisce non sarà mai una leadership che protegge. 81 secondi, con noi una giornata sicura per tutti.
0: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione SAFE.
2: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
3: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Non è sul tavolo del Consiglio dei Ministri l'ipotesi di aumentare il costo delle sigarette per la copertura dell'intervento ponte contro il caro carburanti. Il decreto legge dovrebbe intervenire in particolare sul costo del gasolio. Prossimamente, alla luce dei dati sull'extragettito IVA di luglio, è atteso un secondo intervento con il meccanismo dell'accisa mobile. Chiusura di seduta e rialzo per Piazza Affari, in linea con i principali mercati europei. A fine giornata Milano ha guadagnato mezzo punto, il petrolio Brent si attesta a poco sotto i $90 al barile. Siamo impegnati in negoziati molto intensi con l'Iran, se non funzionano torneremo ad un'azione militare molto forte, lo ha ribadito oggi il presidente americano Trump, che ha confermato di aver interrotto da venerdì scorso i raid contro l'Iran per dare un'altra possibilità alla diplomazia. Gli Stati Uniti tornano al tavolo dei negoziati ogni volta che l'aumento dei prezzi dell'energia mette sotto pressione i mercati globali, afferma stamane il ministero degli esteri iraniano. Lugubre ritrovamento in un campo a Codroipo, in provincia di Udine, è stato rinvenuto il cadavere carbonizzato di un uomo che, secondo gli inquirenti, potrebbe avere tra i 30 e i 40 anni. Accanto a lui una tanica di benzina, un accendino, una bottiglia di acido muriatico. A scoprirlo sarebbe stato un addetto al consorzio di bonifica friulana. Non si esclude alcuna ipotesi dal gesto estremo all'omicidio. Sfumata l'investitura di Andrea Pirlo per il caso Russia, sembra delinearsi un doppio scenario per il futuro della nazionale. Il primo contemplerebbe Thiago Motta in qualità di CT azzurro con la conferma di Maldini e Leonardo, mentre nella seconda ipotesi ci sarebbe l'ennesima rivoluzione con l'addio dei due dirigenti, l'approdo di Giorgio Chiellini come direttore tecnico. Ed è tutto, a più tardi.
2: Nova Radio Città Futura.
4: Community Radio.

aver scalato i 49 scalini della saggezza alla ricerca di un indizio, dopo aver rubato le battute migliori nascosto dietro le quinte di un palcoscenico, dopo aver indossato ogni tipo di maschera, dopo essermi strappato la pelle, dopo averti fatto ubriacare, dopo aver immolato i miei giorni per te, dopo essere entrato fino alle ginocchia nell'acqua gelida per vederti ridere, dopo aver ballato musica di merda credendo di farti ridere, dopo essermi illuso che alla fine mi avresti amato, dopo aver progettato viaggi, dopo averti letto i miei racconti inediti, dopo averne accettato le tue critiche arbitrarie, dopo averti fatto spazio nel mio letto, dopo averti fatto spazio nelle mie vene, dopo averti risparmiato quando ero già pronto ad ucciderti, dopo aver preso a morsi i mobili della mia stanza per non ucciderti, dopo aver visto morire inosservate le mie battute migliori, dopo averti amato. Dopo aver scalato i 49 scalini della saggezza alla ricerca di un indizio, dopo aver rubato le battute migliori nascosto dietro le quinte di un palcoscenico, dopo aver indossato ogni tipo di maschera, dopo essermi strappato la pelle, dopo averti fatto ubriacare, dopo aver immolato i miei giorni per te, essere entrato fino alle ginocchia nell'acqua gelida per vederti ridere, dopo aver ballato musica di merda credendo di far

averti letto i miei racconti inediti, dopo averne accettato le tue critiche arbitrarie.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Non è sul tavolo del Consiglio dei Ministri l'ipotesi di aumentare il costo delle sigarette per la copertura dell'intervento ponte contro il caro carburanti. Il decreto legge dovrebbe intervenire in particolare sul costo del gasolio. Prossimamente, alla luce dei dati sull'extragettito IVA di luglio, è atteso un secondo intervento con il meccanismo dell'accisa mobile. Chiusura di seduta e rialzo per Piazza Affari, in linea con i principali mercati europei. A fine giornata Milano ha guadagnato mezzo punto, il petrolio Brent si attesta a poco sotto i $90 al barile. Siamo impegnati in negoziati molto intensi con l'Iran, se non funzionano torneremo ad un'azione militare molto forte, lo ha ribadito oggi il presidente americano Trump, che ha confermato di aver interrotto da venerdì scorso i raid contro l'Iran per dare un'altra possibilità alla diplomazia. Gli Stati Uniti tornano al tavolo dei negoziati ogni volta che l'aumento dei prezzi dell'energia mette sotto pressione i mercati globali, afferma stamane il ministero degli esteri iraniano. Lugubre ritrovamento in un campo a Codroipo, in provincia di Udine, è stato rinvenuto il cadavere carbonizzato di un uomo che, secondo gli inquirenti, potrebbe avere tra i 30 e i 40 anni. Accanto a lui una tanica di benzina, un accendino, una bottiglia di acido muriatico. A scoprirlo sarebbe stato un addetto al consorzio di bonifica friulana. Non si esclude alcuna ipotesi dal gesto estremo all'omicidio. Sfumata l'investitura di Andrea Pirlo per il caso Russia, sembra delinearsi un doppio scenario per il futuro della nazionale. Il primo contemplerebbe Thiago Motta in qualità di CT azzurro con la conferma di Maldini e Leonardo, mentre nella seconda ipotesi ci sarebbe l'ennesima rivoluzione con l'addio dei due dirigenti, l'approdo di Giorgio Chiellini come direttore tecnico. Ed è tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura. Community Radio. Nova Radio Città Futura.

Africa. Ya bunker nan kola bibi, wenga nan.

se non mi sento abbastanza. Oh sì, se non mi sento abbastanza, faccio finta di niente.

0: faccio finta di niente, mentre bacio te.
1: Stai ascoltando Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.

batticuore al buio quando spegni la luce. Batte il cuore.

0: fantasma inconscio dell'impossibilità del desiderio maschile. Tesoro in cui si esaurisce l'impotenza infinita della donna. Questo membro perduto per sempre da tutti coloro.
1: Osiride, Adone, Orfeo!
0: Di cui l'ambigua tenerezza della dea madre deve radunare il corpo.

0: immaginarti quale devastazione possa provocare una filiazione falsificata quando la costrizione dell'ambiente si adopera per sostenerne la menzogna.
1: Che possono non essere
0: minori nel caso
1: in cui,
2: sposando un uomo,
0: la madre della
2: donna
0: da cui ha avuto un figlio, questi avrà per fratello un bambino,
1: fratello di sua madre.
2: Ma se in seguito
0: e il caso non è inventato, egli viene abbattuto dalla famiglia compassionevole di una figlia nata da un precedente matrimonio
1: del padre,
0: si troverà
1: ancora una
0: volta fratellastro della nuova madre e si può immaginare
1: la complessità dei sentimenti
0: con cui aspetterà la nascita di un bambino
1: che sarà
0: nello stesso tempo suo fratello e suo nipote.
1: In questa situazione ripetuta,
2: punisci i tuoi genitori.
1: Un
0: nato tardi da un secondo matrimonio e la cui giovane madre si trova ad avere gli stessi anni di un fratello maggiore.
1: E si sa che questo era il caso di Freud.

0: Midnight Believers, la selezione notturna jazz and blues di Nova Radio.
1: Bird alone, flying high,